0: intendete bene l'italiano?
1: Un po'. Di dove siete?
0: A Berlino.
1: Come?
0: Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, comunque. Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

0: la veglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io figlio.
0: Quanto il carcere